0: RDS Next.
1: Siamo Alice
2: e Giorgia Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro tinerbio, giochi e consigli pratici, affronteremo momenti più belli e più difficili insieme.
3: Team Between, solo su RDS Next.

0: Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: RDS Next.
1: Io sono Viga.
2: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next. Next. Let's get

0: Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great content.
1: Te lo dico, raga, stiamo per cambiare il gioco.

0: SNext.
1: Ciao, io sono Nicole.
2: E io sono Alessia.
1: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation.
1: Per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose. Ovviamente su RDS Next. Ciao!

0: Cercaci sui nostri social. RDS Next. Swipe up.
1: E ciao.

0: Here we go.
1: Questa è RDS Next.
2: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Max. Raccontaci le tue storie. Swipe up.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli
2: e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
1: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
2: Ve lo raccontiamo noi.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un pogo. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
1: e Samara Tramontana.
2: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori. Anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo.

Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next.

Next. Yeah. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzi e siamo qui con Cinefeeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling
1: solo su RDS Next.

opposti, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: tutto il giorno
1: solo hits. RDS Next.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, m'ha detto sali, sali.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Questa è la tua musica.
2: My name is Summer.
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: live di SN Extra.
1: Weekender.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.
1: E ciao.

0: session. Next.
1: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo
2: RDS Next, c'è Workship.
1: Il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
2: Scoprilo con noi.

0: Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next, good music, great content.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Questa è la tua radio, RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia. La

0: Ciao, siamo Cioffi,
1: Numero Verde
2: e Piera.
0: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
1: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
2: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
1: Music Friday, solo su RDS Next.

Questa è la tua musica. It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Momenti virali del web.
2: Decidiamo insieme quello che è trend
1: o trash.
2: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
1: su RDS Next con Isaac
2: e Turna.

0: questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo Leaks.
1: Il lunedì dalle 16 alle 17
2: su RDS Next.

0: sun. Questa è la tua radio RDS Next
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: Robbo, meglio di no.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Giulia Ierpini e
3: Edoardo Cavalieri.
2: Con Jetlag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
3: Consigli pratici.

0: Tutte le hits del momento. RDS Next.
1: Tutta un'altra storia.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RDS Next.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni
2: e ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Siamo Cami Bocci
1: e Giulia Bizzarri e ti aspettiamo con Love Bombing.
2: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
1: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
2: Fino ai segreti più segreti.
0: Love Bombing solo su RDS Next.
3: Ho bisogno adesso di un sogno.

0: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Hit music. Rompiamo le regole.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

Questa è la tua musica. My name is Summer. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Siamo Alice
2: e Giorgio Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro Team Erbio, giochi e consigli pratici, affronteremo i momenti più belli e più difficili insieme.
2: Team Between, solo su RDS Next. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: 90. Questa è la tua radio RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio.

0: Questa è RDS Next.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Io sono Aviga.
2: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next.

0: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Hit music. Rompiamo le regole.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Nicole.
2: E io sono Alessia.
1: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation.
1: Per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next. Ciao!

0: preferite? Yeah.
1: Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia. I got my

0: con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.
1: Avevamo parlato due volte.

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: RDS Next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.

questa è la tua musica. Go! It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Benedetto me.
1: Questa è la tua radio RDS Next
2: Superstar DJ.
3: I love the music.
1: RDS Next, tutta un'altra storia.
3: My radio station.
4: Ve lo dico, raga, stiamo per cambiare il gioco.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli
2: e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
1: Coppie, crush, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
2: Ve lo raccontiamo noi.

0: Turn it up loud. La musica continua. Questa è la tua radio, RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra story. Questa è la tua musica.
1: Hey, this is Miley Cyrus.
0: RDS Next.

0: RPS Next.
1: Chart of the Charts, trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RPS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. I love it.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cine Feeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema, tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali, fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cine Feeling.
1: Solo su RDS Next.

just clap your hands to the beat. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

next. Yeah. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

Questa è la tua radio, RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

0: meglio di no.
1: RDS Next.
2: Io sono Iris.
3: Io sono Toli.
4: E io sono Jack.
2: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
4: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
2: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
3: Scuola Zoo Leaks.
2: Il lunedì dalle 16 alle 17
1: su RDS Next.

0: di SN Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
3: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
3: Fino ai segreti più segreti.
1: Love Bombing solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Cioffi,
2: Numero Verde
3: e Piera.
1: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
2: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
3: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
2: Music Friday, solo su RDS Next.

0: La musica continua.
1: I love this station.
0: RDS Next.
2: Ve lo dico, raga, stiamo per cambiare il gioco.

Questa è la tua musica. My name is Summer. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia Garavaglia
2: e Fanbay. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è un workshop.
1: Il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
2: Scoprilo con noi.

0: More music next. Raccontaci le tue storie. Swipe up.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: RDS Next.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni
2: e ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next.
3: Yeah. Oh.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.
3: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

0: Esce Next
1: Weekenders.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

Next. Puoi riascoltare le tue web stats preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia. In questa

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giulia Iarpini e
2: Edoardo Cavalieri.
1: Con Jet Lag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
2: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
1: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.
3: Sei così bambino ed io così maturo che non può funzionare, ma c'ho bisogno d'amore.

0: e la trovi solo su RDS Next.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RDS Next.
1: Siamo Alice
2: e Giorgia Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro Team Erbio, giochi e consigli pratici, affronteremo i momenti più belli e più difficili insieme. Team Between!

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Questa è la tua radio, RDS Next.
2: Let's go!
1: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: break it down.
1: Tutto il giorno
2: solo hits. RDS Next.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: RDS Next.
1: Io sono Viga.
2: Io sono Jogger e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next. Next.
3: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

Tutto il giorno solo hits. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next. Turn it up, up, let
1: the speakers boom. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: raccontaci le tue storie al 333-88-88-188. RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Oh, yeah. Te lo dico, raga, stiamo per cambiare il gioco.

stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso, se butterò la vita nel cesso.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Nicole.
2: E io sono Alessia.
1: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation.
1: Per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next. Ciao!

Questa è la tua musica. Go! It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now. Let's go! La musica migliore la trovi solo su

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next.
2: I love it.

0: boh, meglio di no.
1: RDS Next.
2: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
3: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
2: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
3: su RDS Next.

0: RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next.

0: live di SN Extra.
1: Chart of the charts, trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana.

0: preferiti? Yeah!
1: Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli
2: e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
1: Coppie, crush, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
2: Ve lo raccontiamo noi.
3: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: S Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cine Feeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cine Feeling
1: solo su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next. Momenti virali del web.
1: Decidiamo insieme quello che è trend
0: o trash.
1: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
0: su RDS Next con Isaac
1: e Turna.

Next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
1: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
1: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RDS Next.
3: Lo sai, la testa ammalata, lo sai, non voglio pensarti.

0: break it down.
1: Tutto il giorno
2: solo hits. RDS Next.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: Next.
1: Ciao, siamo Cioffi,
2: Numero Verde
3: e Piera.
1: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
2: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
3: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
2: Music Friday, solo su RDS Next.

0: Alice Next.
1: Ciao, siamo Gaia Garavaglia
2: e Fambe. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è Workship.
3: Il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
2: Scoprilo con noi.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

Italia. Questa è la tua musica. My name is Summer. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo Leaks.
1: Il lunedì dalle 16 alle 17
3: su RDS Next.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.